Vse v bandi kličo me Gandhi. Si vidnevi, drevi sem s fanti. Vse v bandi kličo me Gandhi. Vse v bandi kličo me Gandhi.